senza il che vuoiga, se senza il che vuoiga, o vdai zamo di tonno, come l'angua vdai goia.